0: sia nella vita cosa mi piace di più.
1: The thing that cherish most. Love, love.